0: Estéreo Sul. 3:09.
1: Sei connesso a Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: 17:35.
2: Sei connesso a Stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo su musica nella tua vita.